quest'arte povera, questo sorriso viene e va. Io mi chiedo dov'è la felicità. L'arte è povera. Niente bacini.

0: via quella notte.
1: Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar.
0: Ci vado, la vedo, e lei?
1: Ma della nebbia ne spunterà di sei. La veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car.
0: Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Celerotte.

Li spendo, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nell'annata mi ha ritato.

Libro primo, miliar 504. La frottola de Andrea Antico di Montona. Le frottole, non se le frittole. Questa è mia e l'ho fatta mi. Non sia alcuno cardisca dire che non l'abbia fatta mi.

questa è mia opera. Io non voglio che l'altri adopra le fatiche mie de mie.

zona antico. Su per giù, caro amico, tamo nidri miliarce tiristò, 77. A moble e biti i miliarce tiristò, 87. Lito. Musicista, sluchista. La comore biti da Andrea Bia Plovan, molto probabile, come dire da Bardan. E li more biti da Ebia, dochi Ebia mlad. Il organista presso la Basilica Eufrasiana, componendo musica profana. Tisno mu je došlo biti u

bomba. I tako se je mali Andrija Motovunjanin deto alla slava, imbarka na galiju i partija za Veneciju, kad i ga čeka slava. Capitale della Serenissima, metropoli d'arte. E dopo la conclusione degli studi musicali, vuol la sua parte. Andrea Pusti Benecian e Boane, iecoga, miliar pesta de sete, predvrati vječne Rome. Tamo je počeo i libre od not štampati. Prvi se je zva Odio Santo, canzoni nuove con alcune scelte da vari libri di canto, i to 9. Ottobre 1500.

Na dan 19. marča 1513. lita zabran je papa Lav deseti. Ma ko za dići? Od dične fiorentinske fameje dei Medici, il quale, dana 3. ottobre 1513, rilasciò al Montonese il privilegio di stampare musiche.

I ciaciti pape, i ciaciti rome, i ciaciti mač. Kodoli spod noge ne vidiš li vade, mirnu svetega Bartola i brkač. Evi morì, trovando finalmente riposo nella sua terra. To je bia častan život, e non una truffa.